0: vero, Sandrina, allegramente. Qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna il figlio fa ridotto a languire.
0: Oh, che sproposito, affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore, che se amor vi ferì,

0: Presto, Nardo, serpentandate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Vorrei star con Sandrina in libertà.
2: Via, serpetta, il padrone.

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

hanno spagliai. Perdonate, signor, so il dover mio. Piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già mi imbroglio.

conte, che vi pare di mia nipote? Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Bella lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia né somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia. Non fo per dir che me nipote, in tutto ella è particolare. A sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par tormento.

0: Pent'altri ho ricosato, benissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato,

0: piace il vostro brio?
1: Son cavalier di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze. Eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigionier. Qui vi volando venni a posta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Orite, orite, vi darò in abresce qualche cosa.

0: cara serpetta, perdonati l'ardir, qui ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
1: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate,
0: così mi discacciate. E pur carina, io scolpita vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che fanzini non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia, dite, oh cara, dite almeno perché
1: non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.

0: la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Arorrata signora!
1: Piano piano, ditemi, son curiosa di sapere chi sia colei che ricercando andate.
0: Dirò!
1: Non mi scostate!
0: Venni, ma mi credea, bisogna usar franchezza. Voi ricercavo

0: Mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi però
1: non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Orben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide, mirate, trattenetemi il colpo.
1: Fate, fate.
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
1: Venga, datela, perché avevo gusto.
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo.